0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del ghetto, Zagazao. Cocaine.

0: Radio. Comandando. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho visto in denostasua. A che vuole? Completo candela. E io gansa.
2: Mami, ho